passo e da te un po' di amas. Dove spento un po' se ne spa, da rienda suelta lo che si passa. Si uno ha senso, ma la suerte